sempre uguali. Tu Giacca Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi, i regali, le fedi nuziali. Noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali. Ma è stato un tipo da spiaggia o da bagna asciuga. Meglio l'uomo con luce che con la tartaruga. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. Il tuo capo è firmato, il mio capo è incazzato. E sono diventato quello che ho sempre odiato. E sono diventato quello che ho sempre amato.